0: Voglio leggere. Voglio leggere.
1: Ingegneria, grazie di non sarò.
0: Ingegneria, grazie di non sarò.